0: Mwingisa toku ranzeka atikwani nkwala Mtsambiki. Eleka umawara.
1: Radio Mtsambiki. Gaza.

Eia, Shabab Laza Lishingan Kumatolu, yes, sinceramente. Shin Bani Nyonga.